Tu mi fai spas, ti vai a l'ugunciuro. A la fine, che fughe, mon amore.